any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire wan se Ha Sani a muji di e tia no Muji di e ni mungkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di e amu no muha Hey adi anche sumpo